0: Diving neu.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una